0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12.
0: Solo canzoni d'autori italiani.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoi. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

DaCosta. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: bet now.
1: Basta caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: E svegliarsi la mattina.
3: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa sei ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cai...

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Radio 5, il mondo intorno ai 20.
1: È vero!

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Sono le 7:04.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Buongiorno a Giuseppe Civitarese, psichiatra, dottore di ricerca in psichiatria e scienze relazionali e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana. Buongiorno, benvenuto su Radio Gens.
3: Buongiorno, grazie.
2: Benvenuto sulle nostre frequenze. Siamo qui a parlare, in occasione della nona edizione del Festival della Mente di Sarzana, del sogno, del sognare come funzione poetica della mente. Questo è il titolo del suo intervento, che però è aperto da uno slogan, da una invito: usate i vostri colori. Che cosa si intende con questo invito così curioso?
3: È un'espressione che io trovo felice, che in realtà è una citazione, tratto da un seminario di un analista geniale, da alcuni ritenuto forse più geniale dopo Freud, inglese, che si chiama Wilfred Bion, un seminario tenuto ormai un bel po' di anni fa a Parigi, in cui lui diceva: per l'analista è importante trovare le parole adatte per parlare di emozioni, per riuscire veramente ad arrivare a toccare, come dire, il cuore del paziente. Sarebbe più facile, diceva, se fossimo degli artisti. Bisognerebbe essere degli artisti che hanno, no, la capacità di esprimersi in modo molto felice, usando sia concetti sia aspetti musicali del linguaggio, ritmi. Ecco, e diceva, però, se ci pensiamo bene, siamo un po' tutti degli artisti, no? Perché? Perché tutti sogniamo, sia di notte e sia anche di giorno, con i sogni ad occhi aperti, le fantasie. Allora, i sogni hanno questo linguaggio particolare, che è molto simile a quello della poesia, no? Quindi usate i vostri colori. Ecco, un po' io l'ho adoperato un po' come slogan, diciamo, non solo in senso tecnico, come un invito rivolto agli analisti, ma per dire: tutti potremmo forse attingere di più, no? Fare un po' più caso ai nostri sogni notturni, il ricordo dei sogni notturni e quelli ad occhi aperti. Perché? Perché li possiamo guardare come delle forme simboliche, no? Che noi stessi ci creiamo di continuo per cercare di dare un significato alla nostra esperienza di vita. Questo è un po' il significato della cosa.
2: Una curiosità: perché il sogno si dimentica così facilmente? Perché a volte vogliamo cercare di acchiapparlo ma non ci riusciamo e ci sfugge appena svegli?
3: Ma verrebbe da dire forse perché il sogno riuscito, diciamo, è un po' come la digestione dello stomaco e dell'intestino, cioè appunto è un processo di creazione di significato di cui noi ci nutriamo, dei cui risultati ci nutriamo anche inconsapevolmente, e quindi quando la cosa funziona non la percepiamo, no? Infatti quando invece il sogno si interrompe e quindi la digestione non avviene, si blocca, evidentemente perché forse il carico emotivo di quel periodo è troppo grosso per essere smaltito, ecco che abbiamo l'incubo, no? Ecco che abbiamo il risveglio improvviso. Potrebbe essere questo, diciamo, uno dei motivi del perché i sogni si dileguano così facilmente.
2: Quindi sognare comunque fa bene, c'è un modo per aiutarci a sognare?
3: Non saprei, diciamo, l'unico modo per aiutarsi a sognare è quello di trovare un equilibrio di vita, mi verrebbe da dire, no? Cioè in cui appunto le emozioni non siano sacrificate. Quello che nella vita per noi ha valore è sempre perché è colorato dalle emozioni. Le emozioni, dopo tutto, ci informano continuamente su cosa per noi ha valore e cosa non ha valore. Ecco, una vita che fosse o tutta emozione, no? Quindi con emozioni incontrollate, non digerite, oppure tutta improntata a una logica astratta, sarebbe una vita non piena. Per questo anche io attribuisco così importanza, come dire, tanta importanza all'aspetto estetico del sogno, al sogno come poesia, perché il sogno, un po' come nella poesia, è come se cercasse, soprattutto naturalmente quando è un sogno riuscito, felice, di riannodare assieme testa e cuore, no? Emozioni e pensiero più astratto.
2: Ed esiste un modo per interpretare i propri sogni, pur senza essere specialisti del settore, ma senza essere dei ciarlatani?
3: Ma appunto io direi un po' come uno intende la poesia, cioè se noi leggiamo una poesia, quel che conta sono i pensieri che ci fa venire in mente, le prospettive che ci apre, cui non avremmo pensato, eccetera. Quindi non è tanto un lavoro di decodificazione, di decifrazione strettamente logica di simboli, delle immagini, ma appunto più un lasciarsi andare a quello che queste immagini suggeriscono, e utilizzare appunto quello che è un carattere specifico della poesia, cioè l'ambiguità, no? Ecco, e quando noi riusciamo a vedere la vita, io dico che una delle definizioni possibili della maturità psichica è di riuscire a vedere le cose sotto molteplici prospettive, no? E questo diciamo, lo possiamo fare tutti, noi ci possiamo nutrire delle immagini del sogno, riandare spesso alle immagini del sogno, ripeto, sia al ricordo di quelli notturni che ai sogni ad occhi aperti, no, e proprio nutrendoci di questa ambiguità. Poi è chiaro che ci sono alcuni sogni che ci affascinano di più, come dire, esteticamente più riusciti, altri meno.
2: Ma non dipende da noi in maniera conscia?
3: No, è chiaro che l'attività onirica procede in modo inconscio. Poi diverso può essere, come dire, il modo in cui noi anche consciamente appunto utilizziamo o non utilizziamo. Noi consciamente potremmo avere vari atteggiamenti rispetto al sogno, potremmo pensare, come in epoca pre-Freud, che il sogno sia o un messaggio degli dèi oppure sia del tutto insensato, potremmo pensare con Freud, cosa che evidentemente ha ancora un significato valido, che nei sogni siano raffigurati impulsi, rimossi, perché proibiti in base a codici simbolici, culturali, eccetera, eccetera, oppure potremmo pensare, e questo dal mio punto di vista per la teoria psicoanalitica è un allargamento appassionante delle nostre prospettive, che sia appunto anche una funzione digestiva della mente, no? Che rifletta la nostra capacità continuamente di trasformare le emozioni e quindi di poterci nutrire, no? Di verità emotive ed essere in contatto con la realtà.
2: È davvero interessante questo approccio al sogno, che sui banchi di scuola non si studia o si studia molto poco, se non arrivando un po' tangenzialmente a parlare poi di Freud quando si fa magari filosofia, ma ormai al liceo
3: sì.
2: Infatti. Sarebbe forse il caso di parlarne di più a scuola dei sogni?
3: Beh, sicuramente sì. Beh, diciamo, per fortuna che almeno già quando ho fatto il liceo Freud veniva toccato, anche se molto tangenzialmente nel corso di filosofia, però già il fatto di parlare, di adoperare il modello della poesia per parlare dei sogni, quindi riflettere un po' sull'esperienza estetica, che ripeto non ha assolutamente a che fare con nessun aspetto, come dire, di eleganza o puramente ornamentale dei sogni, ma in realtà diciamo, parlare dei sogni nei termini dell'esperienza estetica allude a quella che è proprio, come dire, la matrice ultima di creazione per noi del significato e quindi di costruzione della mente. Però diciamo, prima ancora di arrivare a studi specialistici, eccetera, già solo riflettere su questa analogia tra il linguaggio dei sogni, che tante volte ci incanta, no? E il linguaggio della poesia, anche per dei ragazzi, può essere uno spunto interessante su cui riflettere, no?
2: Siamo assolutamente d'accordo con lei, la poesia e il sogno dovrebbero far parte dell'educazione fin dalla età più tenera. Grazie davvero per queste riflessioni.
3: Grazie a voi.
2: Ci diamo appuntamento domani alle ore 10:30 alla Sala Canale Lunense al Festival della Mente per il suo intervento Usate i vostri colori, sognare come funzione poetica della mente. È proprio in questa occasione che avremo modo di ascoltare, di approfondire i temi qui accennati da Giuseppe Civitarese, che ringraziamo per essere stato il nostro ospite su Radio Jeans Network. Grazie.
3: Grazie a voi di nuovo, buona giornata, grazie.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
2: Hit the beat and take it to the verse now.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Donna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera. Suona il clacson, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri del
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico e Scientifico

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Possiamo presentarla, lei è Vivetta Valacca.
3: In studio qui con noi.
2: Salve.
3: Buongiorno.
2: C'è tanto da dire, più lo dirà lei, ma noi possiamo dire che scrive, anzi diciamo bene, lei possiamo dire quasi canta, perché la poesia si canta,
4: sì,
2: lei è una poetessa.
4: Può
2: spiegarlo lei, fa meglio di me sicuramente.
4: Sì, a questo punto vorrei proprio dire alcune cose che secondo me giustificano la mia presenza qui questa sera, anche perché credo che molti ascoltatori si chiederanno cosa ci stia a fare una persona che scrive poesia in una trasmissione che prevalentemente offre musica. E sono qui perché credo profondamente, questa è veramente la cosa che connota tutto quello che faccio, che la musica e la poesia vengano prima di tutto. E questa non è una frase ad effetto per ringraziarmi il pubblico e, tra virgolette, salvare gli autori del programma, ma è una constatazione proprio dal punto di vista antropologico. E se ci pensiamo bene, il primo suono che ogni creatura avverte quando ancora si trova nel ventre materno è il battito cardiaco della madre, e questo è il ritmo. E i primi uomini, nomadi, per procurarsi il cibo, camminavano al ritmo dei loro passi, ritmo che è anche musica. La loro prima comunicazione, quella preverbale o pregrammaticale, quando ancora non c'erano le parole, erano suoni, suoni variamente modulati e quindi musica. E non è quindi un caso se gli aborigeni australiani dicono che il mondo fu creato dai canti. Ma la cosa che forse non tutti sanno è che, se è vero che nella Bibbia Dio crea attraverso la parola, gli ebrei nella sinagoga, quando celebrano il culto, non leggono la Bibbia, ma la cantano. E i miti e le storie di ogni popolo nascono come canti proprio al ritmo dei loro passi. Se vogliamo arrivare alla letteratura, la letteratura non nasce con la prosa, ma nasce con la poesia. La letteratura occidentale nasce con i poemi omerici e tutte le letterature nascono con dei poemi. La prosa viene dopo, perché in un primo tempo la prosa è la lingua destinata ad usi pratici. E appunto quello che bene avete detto, che posso dire di me stessa, che quando scrivo, prima di tutto canto qualcosa a me stessa. È un canto che nasce da solo, un ritmo interiore, e prima viene il ritmo è il sentimento, poi le parole. E una cosa che è abbastanza divertente da dire è che qualche tempo fa ho tolto l'amicizia su Facebook a un poeta che ha contestato una frase che avevo scritto. Io avevo detto che non siamo noi a possedere la poesia, ma che la poesia a possedere noi. Lui ha contestato questa cosa dicendo che la poesia è ricerca, è lavoro e fatica. Io credo che se uno scrive in quel modo faccia della retorica, dell'esercizio formale, e probabilmente abbia molta spocchia, ma non sia un vero poeta, perché la poesia, esattamente come la musica, è un dono e comunque nasce dal cuore. È vero che c'è anche comunque un bagaglio di conoscenza dietro, come un musicista conosce gli altri musicisti e affina progressivamente la tecnica. Io mi sono alimentata di Omero, dei lirici greci, dei simbolisti, di Preverdi, Neruda. E quando ho scritto i primi tre libri, la trilogia, sentivo fortemente di proseguire un discorso che veniva da tanti che avevano scritto prima di me. Ma quello che ho scritto è comunque il mio canto, e quindi è il canto che esprime me stessa. E a questo proposito, facendo ancora questo confronto tra poesia e musica, tengo a dire anche che sono convinta che non si possa ingannare il pubblico, perché il pubblico sente se quello che ascolta si tratti di poesia o si tratti di musica, passa attraverso il vissuto di chi canta, di chi suona oppure no. Il musicista e il poeta sono quelli che per eccellenza trasmettono il sentimento, ma il sentimento si trasmette per via empatica, si trasmette attraverso il proprio sentimento, non attraverso la retorica. E come la musica esprime in maniera immediata emozioni che tradotte in prosa richiederebbero lunghe spiegazioni, così la poesia, grazie all'analogia, alla capacità di sintesi, alla capacità evocativa, esprime in maniera immediata ed empatica quello che in prosa richiederebbe dei discorsi lunghissimi o sarebbe addirittura inesprimibile. E questa è la giustificazione da parte mia per essere qui questa sera. E del resto il romanticismo aveva ben compreso il legame tra musica e poesia, l'aveva posta al di sopra di tutte le altre forme espressive. La musica e la poesia erano le uniche, secondo il romanticismo, ad aprire la porta verso il sublime e a conferire proprio all'artista l'aureola di veggente.
2: Bello.
4: Grazie.
5: Ci racconti un po' come ha iniziato ad avvicinarsi alla poesia e soprattutto quando ha iniziato a scrivere le poesie?
4: Sì, diciamo che io non avrei mai pensato di scrivere poesia. E poi 6 anni fa, in estate, a Rapallo, quindi mentre ero allora in villeggiatura, a un certo punto ho scritto e di getto, nel giro di 6 giorni, è nato il primo libro. E questo primo libro l'ho tenuto nel cassetto per 2 anni. Dopo 2 anni l'ho fatto vedere a un amico che lavora all'Università di Pavia, al quale è piaciuto tantissimo e che l'ha passato ad Angelo Tonelli, che è un poeta di Lerici, che organizza Altramarea, che è una rassegna di poesia a cielo aperto, a Tellaro, e che organizza Argonauti nel Golfo degli Dei a Lerici. A lui è piaciuto tantissimo, mi ha invitato, quindi questa è stata la prima esperienza di lettura in pubblico. Nel frattempo avevo scritto di getto il secondo libro. A seguito di questo ho sottoposto il libro a un editore che l'ha pubblicato immediatamente. Sono stata invitata ad Heidelberg al Festival Mondiale di Poesia. Lì ho conosciuto Dieter Schlesak, col quale collaboro attualmente. E in coda è uscito il terzo libro e questo si è giocato praticamente nel giro di pochissimi mesi. Non avrei pensato di scrivere poesia nella mia vita, però mi sono alimentata di poesia probabilmente così a lungo, amando Omero, amando i lirici greci, amando determinati autori, che a un certo punto, probabilmente quando ero pronta dal punto di vista linguistico, soprattutto quando le emozioni hanno lavorato dentro di me, tutto questo è uscito da solo.
5: Caspita.
2: Quindi così improvvisamente c'è stato un momento, l'apice della creatività che si è
4: condensato. E devo dire che questo però mi ha veramente aiutato molto dal punto di vista personale, perché precedentemente avevo delle grosse difficoltà ad accettare il mio tipo di sensibilità. E a volte capita di chiedersi se si è adatti alla vita o meno, no? quando si è troppo sensibile. Cioè, la poesia ha dato una risposta. E poi ho cominciato a conoscere quindi gente nel settore, a vedere attraverso il contatto col pubblico effettivamente quello che scrivere poesia può dare, non soltanto a se stessi ma anche agli altri, e adesso devo dire sono serena con me stessa, ecco, come non ero prima.
2: Cos'è che fa scantare la scintilla per la poesia? Cioè, c'è qualcosa a cui si ispira o che la ispira?
4: Ma i primi 3 libri, che poi sono una trilogia di argomento omerico, sono nati da tutto il vissuto precedente, e tutto il vissuto precedente mi ha portato a focalizzare l'attenzione su quelli che sono i sentimenti fondamentali nella vita. Per cui queste 3 opere, che sono diverse, focalizzano proprio momenti diversi della vita e sentimenti diversi. E in seguito l'incontro con Schlesak ha fatto scattare invece quest'ultimo libro completamente diverso, che è un dialogo lirico, e quindi alla base c'è sempre comunque un vissuto, c'è sempre un sentimento predominante, cioè la poesia non può essere staccata dalla vita, credo.
5: E a proposito di Schlesak, com'è stato collaborare con lui?
4: Beh, diciamo che forse usare la parola collaborare diventa troppo tecnico, perché in realtà non abbiamo collaborato, abbiamo scritto ciascuno indipendentemente dall'altro, e ci scambiavamo questi testi che arrivavano come posta, alternativamente il mio e il suo, e ciascuno di noi non sapeva cosa avrebbe scritto l'altro. E questo è veramente molto bello, perché si può veramente dire che questo è un dialogo. Cioè è difficile usare la parola dialogo nella realtà, perché molto spesso quello che noi diciamo non viene veramente recepito dall'altro. Ciascuno di noi ovviamente dà un peso diverso ad ogni parola, in base al suo vissuto, in base alla sua sensibilità, e incontrare una persona invece che ha la stessa sensibilità, che che vive le cose nello stesso modo, è un'esperienza fantastica. E lì veramente c'è il dialogo. C'è il dialogo, in fondo è l'espressione dell'empatia, l'espressione di questo qualcosa che fa sentire questo legame profondissimo che va veramente oltre la parola.
2: Quindi nelle poesie che scrivete, in questi dialoghi, cos'è che prevale, diciamo, nella sostanza prevalgono dei concetti, prevale quello che si vuole dire all'altro come sensazioni, come espressione di quello che uno sente? Adesso non so se mi sto spiegando molto bene.
4: Penso tutte le cose insieme. Per esempio, il motivo per cui in questo libro sono stata io a tradurre i suoi testi, lui ovviamente, essendo di lingua tedesca, scrive in tedesco, è proprio il fatto che comunque io sapevo quello che lui voleva dire, quindi i concetti che stanno dietro le cose che lui ha scritto, per cui chiaramente traducendo io non avrei travisato. D'altra parte tutto parte dall'emozione, chiaramente, quindi vanno insieme le due cose, insomma, sono inscindibili, credo.
5: E a proposito dell'emozione, che rapporto c'è tra la poesia e l'amore?
4: Credo che l'amore sia il sentimento più importante in assoluto. Ora, tornando sempre al discorso iniziale e cercando di guardare l'essere umano come fenomeno dal punto di vista antropologico, in fin dei conti l'amore è un bisogno primario. Cioè, il bambino, nel momento stesso in cui viene alla luce, non ha soltanto bisogno di essere protetto dal caldo, dal freddo eccessivo e nutrito, ma anche di sentirsi comunque protetto, di sentire che c'è amore. Addirittura sente l'amore, o sente se è rifiutato, ancora prima di nascere. Quindi l'amore è comunque un bisogno primario, che poi chiaramente si manifesta in momenti, in forme diverse. C'è l'amore per il proprio piccolo animale, c'è l'amore per le persone della famiglia, c'è l'amore per l'amico e c'è l'amore per il partner, che è qualcosa di completamente diverso, che chiaramente a questo punto afferra in un altro modo, che fa vedere il mondo in un altro modo. Quindi l'amore da sempre è stata, credo, la cosa più cantata in assoluto in poesia, più raccontata nei film o nei romanzi, ed è un bisogno comunque. Diciamo che nessuno di noi può in qualche modo tirarsi fuori da questo, quindi il rapporto è comunque strettissimo.
2: Invece con la fede il rapporto com'è? Perché nelle sue poesie a volte si intravede questo, cioè a volte.
4: Sì. Diciamo che in quest'ultimo libro in particolare, quello scritto con Schlesak, si vede che entrambi abbiamo una visione religiosa molto chiara. Molto chiara, che non è una visione religiosa tradizionale, ma che è la certezza comunque che ci sia questo qualcosa verso cui si va e che l'unione si realizzi in primo luogo attraverso l'amore per l'altro. In effetti questo libro, che si intitola La luce dell'anima, quindi questo titolo credo sia particolarmente significativo, è un libro nel quale fondamentalmente abbiamo tracciato il percorso del Bashert. Allora, il Bashert è una parola yiddish che significa predestinato, e nella sapienza ebraica, similmente al mito di Platone, si crede che in cielo l'anima possieda sia il principio maschile che femminile, e che al momento della nascita i due principi si scindano, il principio maschile si incarna in un corpo maschile, quello femminile in un corpo femminile. E questo sarebbe il motivo per cui gli esseri umani sarebbero alla ricerca della propria metà, che è poi quella conosciuta in cielo. E a poche persone, secondo questa visione, è dato di ritrovare la propria metà, ma qualora questo accada si avverte un forte senso di appartenenza e la sensazione di essere tornati a casa. E in effetti, in maniera diametralmente opposta, per esempio, a quella che è stata troppo lungo la visione cristiana, che è arrivata perfino alla demonizzazione della donna, la cultura ebraica ha profondamente sempre valorizzato l'unione uomo-donna, che vede addirittura come un realizzarsi del mondo a venire, quindi del mondo del cielo, già sulla terra. Quindi nel momento in cui le due persone si trovano e si riuniscono nell'amore, questo è il momento più alto della vita umana, ed è il momento in cui effettivamente sono più vicini a Dio.
5: Allora, noi sappiamo che lei si definisce mito esistenzialista, però ci spieghi che cosa significa, perché noi non ne sappiamo niente.
4: Allora, nei primi tre libri, in pratica io ho parlato dei personaggi dell'Iliade e dell'Odissea, quindi personaggi del mito. E ho preso questi personaggi perché questi personaggi sono personaggi emblematici di determinate situazioni, di determinati sentimenti. Quindi il mito esistenzialismo vuole essere il parlare di sentimenti che sono universali e che comunque fanno parte del proprio vissuto attraverso dei personaggi che tutti conoscono e nei quali tutti riconoscono proprio in fondo l'esempio più eclatante, più chiaro di questi sentimenti. E il primo libro che ho scritto, Il mare dai mille occhi, è la storia di Ulisse raccontata da Penelope quando Ulisse è anziano. E in pratica attraverso questo percorso si arriva alla fine e la fine si apre sul senso dell'esistenza. Il secondo libro, Lo specchio del mondo, è invece un libro che parla dell'incontro tra Priamo e Achille e ci sono da una parte Priamo che racconta queste cose di Ecuba alla moglie e dall'altra Achille che ripensa a questo incontro. Ed è in fondo focalizzato tutto sul dolore della perdita, perché comunque Priamo ha perso il figlio e Achille ha perso l'amico. E si vede da questo testo che in fondo i nemici esistono soltanto perché qualcuno li fa nemici. Se non ci fosse stata la guerra, queste persone invece avrebbero avuto un grandissimo rispetto le une per le altre. E così è in questo testo. E nel terzo libro c'è Elena che torna verso Sparta, dopo la guerra di Troia, e lì c'è la grande lezione del perdono, perché anche se fondamentalmente gli altri ci perdonano, finché noi stessi non siamo arrivati ad essere in pace con noi stessi, non abbiamo accettato i nostri errori, non abbiamo accettato la nostra umanità, comunque non possiamo essere sereni. E quindi mito esistenzialismo in questo senso, perché queste figure erano le figure più idonee secondo me a proprio rappresentare determinati stati d'animo, determinate situazioni. Nel libro con Schlesak ci sono riferimenti mitici, biblici, filosofici, però le poesie non sono più mito esistenzialiste, sono liriche ed è un dialogo d'amore.
2: Sono rimasto, cioè, mi piace. Vabbè, cambiamo un attimo diciamo direzione tra virgolette. Poeti italiani.
4: Beh, poeti italiani, primo in assoluto sempre D'Annunzio, perché D'Annunzio è musica più di ogni altro. D'Annunzio ha una capacità verbale che è incredibile. D'Annunzio riesce a vedere la poesia in tutto, riesce a trasformare in bello, in sublime anche ciò che potrebbe essere apparentemente quotidiano, perché per quanto io ami appassionatamente il mare, ami la Versilia, ami la pineta della Versilia, certamente la pineta della Versilia potrebbe anche essere un luogo calpestato, sporcato, dove alla fine si può soffrire troppo il caldo, oppure ci si può inciampare negli arbusti, nella pineta di Levante di Viareggio per esempio. E beh, chiaramente lui trasforma tutto questo in qualcosa di bellissimo, e credo che la poesia debba essere prima di tutto proprio la ricerca del bello.
5: E a proposito dei paesaggi, che importanza hanno nella poesia, nella sua poesia?
4: Tantissima, perché innanzitutto

0: liriche che compongono questo dialogo La luce dell'anima, si parla anche del mare o dei gabbiani, mentre nei primi tre libri, quelli della trilogia di Argomento Omerico, il refrain è sempre il mare. Il mare che ascolta, il mare che comprende, il mare che è lo specchio del mondo è il mare, appunto.
1: Il mare è quindi un po' in tutte le sue
0: sì,
1: opere.
0: In tutto.
1: Però c'è qualcuna di queste a cui è più affezionata?
0: È difficile dirlo, forse in questo momento ho un amore particolare per quest'ultimo libro, e tanto che forse non ho mai fatto per gli altri libri quello che sto facendo per questo. Cioè veramente ho molto a cuore che questo libro sia conosciuto, perché credo che risponda veramente alle domande di tutti, perché credo che sia una cosa unica in poesia che due persone scrivano insieme, e quindi noi abbiamo addirittura un progetto che va oltre la nostra vita, perché pensiamo di istituire un premio letterario con i nostri nomi e il titolo del libro.
1: E ripetiamolo un po'.
0: E questo il titolo del libro è La luce dell'anima.
1: Di Vive Tavalacca e di
0: Dieter Schlesak. E quindi ci teniamo moltissimo. Però indubbiamente amo anche gli altri, perché proprio come ho detto, escono da me, sono il mio vissuto. Io credo che nessuno mi conosca veramente se non ha letto quello che ho scritto.
2: E a proposito dei libri, dove possiamo trovarli? Se lei ha qualche contatto anche su internet, qualche progetto futuro?
0: Sì, allora su internet ho un sito. Ovviamente lo si trova digitando il mio nome, Vivetta Valacca. L'indirizzo sarebbe www.vivettavalacca.eu. C'è un sito dell'associazione che abbiamo fondato io e Schlesak, che è ADS Italia. Sono presente su Facebook individualmente e con un gruppo che si chiama Vivetta Valacca, la poesia del mare, quindi sono rintracciabile in molti modi. Per quanto riguarda i libri, i primi tre sono venduti soprattutto su internet, La luce dell'anima è ordinabile in tutte le librerie, perché l'editore TS ha come distributore PDE, quindi se non è in libreria è possibile averlo in pochissimi giorni. Gli impegni, proprio le scadenze più diciamo più immediate, sono una presentazione al circolo di golf di Rapallo l'8 maggio.
1: Bene.
2: Grazie mille allora.
3: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
0: Bene, allora leggerò qualcosa appunto dalla luce dell'anima. È un dialogo, come vi ho detto, quindi ci sono due voci, la voce maschile di Dieter Schlesak, la voce femminile è la mia. Questa sera farò entrambe le parti, ma vi dirò man mano di chi è la voce. Allora, la prima lirica è quella con cui inizia il libro, ed in questo caso è la voce femminile. Io e te insieme siamo pura luce e gioia, e allora capisci che siamo polvere di stelle e soffio di Dio. Io e te insieme, e allora tu sei più bello, e ogni ruga ha un senso, e tu sei il libro sapienziale amato. Ti leggo, e passo il mio dito su ogni segno del volto, e sfoglio le pagine del tuo corpo. Vi leggo, il senso dell'amore è il mio destino. Vi leggo, l'eternità che mi hai dato. Dio è amore, e solo l'amore dura eterno. Tu sei la mia identità, e io la tua. La risposta maschile. Perché chi è innamorato ha bisogno della bocca, piena d'acqua? Perché questo, in fondo, non sono più io. Così ho bisogno di te, che porti in braccio questo altro. Tu vieni e vai, e lo porti con te. Come posso io vivere senza questo nostro essere, lei e lui? Lui, che con te se ne va, allungato come un'ombra nella sera. Dentro, la tua bocca c'è quest'acqua. Della vita si chiamava una volta. Che cos'è l'acqua? Ti cercavo tutto il giorno per trovarmi, colui che è nell'altro e colui che porti in braccio con te. Così ti voglio, così ci vuole Dio. Come ho detto in precedenza, le anime ritornano insieme all'unità che era quella del cielo. Stasera, come allora, uno specchio di luna, mistero che attira, l'argento fuso del nulla, e le

0: L'inverno ritorna, richiama, i due all'uno, com'è, com'era in principio. Essere l'altro, nell'altro, il tuo io più vero, ricomposto, mai franto. La voce maschile. Uno, intessuto nell'altro, connaturato come forma determinata, madre del giorno eterno. E talvolta le pagine sono più bianche e più bianca la pelle, ma inseparabili, eco per sempre. La morbidezza, languida, leggibile, melodiosa, dentro il tuo bacio, sfogliando le labbra, dei corpi che si affondano, senza parole, arrivati a casa. Gli amanti vivono, anche se separati, nella dimensione dell'amore che è solo loro. Nell'estate del cuore, nell'isola sacra, giorno e notte io vivo con te. Cantico dei cantici, locus amenus, doron dell'uno creato per noi. La bussola dell'amore, unica guida. Pneuma dell'uno che gonfia le vele, il luogo è segreto, inaccessibile agli altri. Questo è il mistero. Betel è là. Betel è la casa di Dio. La risposta maschile. Come la parola, che era fin dal principio, ci ama profondamente, più profonda di noi, nel desiderio di ogni giorno, noi intuiamo fin da ora, come predestinato noi, fin dal principio, quello che siamo. Tu in me. Io in te, noi in noi, ora e ogni giorno. Come si può ritrarre l'amore? Voglio nominare l'amore al suo nome oggi. Voglio dipingere l'amore al suo volto oggi. Voglio toccare l'amore al suo corpo oggi. E se qualcuno non ci crede, non ci ha visti insieme. Se ha dei dubbi, non ci ha sentiti insieme. Se non crede nell'amore, non sa come mi bacia lui, il mio amore. La voce maschile. È già così che l'amore ci cambia. Noi non siamo più quello che una volta pensavamo di essere. Noi siamo un altro. Siamo l'immagine scaturita da noi, un bambino. Il resto è durato così a lungo finché la scoperta che noi ci amiamo ha gridato molto più forte di quello che eravamo prima. Presto viene il momento della verità. Un lampo, spesso solo una parola, e ci scopre che noi non siamo noi, che noi ha trasformato in carne e sangue il nostro desiderio. E allora noi dobbiamo essere ciò che adesso siamo, e soltanto la separazione ne è la prova. L'amore è rivelazione, è la rivelazione suprema. Destino insieme, anima del mondo disvelata, suprema estasi, percorrere il tuo volto, solido, liquido, l'amore è forma di te e il tuo calore in me. Mi brucia la tua presenza, amarde di più la tua assenza. Nel corpo rimani presente, tu assente. Io ospito in ogni luogo la tua epifania. La voce maschile. Ci ha toccato ciò che è stato sempre, millenni interi aspettando amore, prima che l'amore adesso ci facesse nascere. Nei tempi eterni, prima, ci siamo conosciuti come bambini fratelli, padre e figlia, come amici. O come sposi, uomo e donna. L'amore è rivelazione del sacro che c'è in ciascuno di noi. Parola come acqua, sacra, vivo lucore, dir amore. Si posa su tutto, rinnova il mondo. Parola prima inusuale mi porta e pretende il tributo di un me sacerdote. Non posso fermare il canto, chiudere le fonti empio. Sacerdote è il poeta, ma chi ama è re e sacerdote. La voce maschile. Sei tu il cammino, è il volo che l'afferra? Sai tu, l'amore è vita, per sempre. Tu, questa luce eterna arde qui, quando l'avvenire rubato ritorna come essere, ed io allora non so più e taccio, ma parla a te, a me, e sussurra, tu, mia amata essenza. Ho scritto poesie su di te, amore mio, ho rubato parole all'ineffabile, la mia lingua, offerta all'inesprimibile. Sono esausta, mio amore, la felicità mi sovrasta, sono nella sua ombra e devo riposare. Aspetto gli angeli che portano cibo ai profeti, lo seppero bene Eliseo e Giona, come consuma l'amore. Eppure, io sono parola, lo vedi, anche ora, il mio fatum, cantare e amarti, il mio fatum, essere visitata dal luminoso, ancora, ancora. La risposta. Immortale l'amata, così io la cerco, perché mi mancava sempre, da quando vivo. Soltanto Non sapevo ancora che io ereditavo, a quest'età, il mondo. Io sono adesso nessuno. Cosa mi rimane? Perdermi, conoscere, rinascere. Il filo della prevedibilità è spezzato. Nessuno, ovviamente, nell'Odissea è Omero, e nessuno nella Bibbia è anche Dio. Stelle, appunti sull'infinito, scritti col dito di Dio, colonne d'Ercole dell'immoto eterno. Da dove siamo venuti, amore, e dove andremo noi, sospesi ora in questo tempo provvisorio? Il nostro sentimento è luce qui, la poesia è quel che saremo, siamo ora, scrittura che vive. Io, da te strappata all'effimero, tu nel cerchio sacro delle mie braccia. È questo il volo che altri hanno tentato invano? Per noi è facile, impossibile, sarebbe non volare. Ancora la voce maschile. Oh cara, vieni e rimani ora con me. Tu sei l'ultimo abisso. Vieni e tienimi. Vieni e mettiti comoda adesso nella frase. Così, rannicchiati contro il tempo, amiamo tutto di noi e ci baciamo. Io sento ora la tua bocca, io sento il soffio, la tua lingua. La saliva parla, si scambia dolce. E tutto quello che tu sei, adesso sono io, con te, confuso col tuo viso. Nell'orizzonte, barche senza vele, come scheletri con la loro scienza di arrivo. Cosa e dove arriva, tu lo sai. Cosa insegnano barche e vela? Solo arrivare mi è strano e lontano. E nel tuo paesaggio, qui, risplendi intatta cosa in cielo è la forza, futuro. Tu sai cosa significa il morire, lo sogni senza mai nominarlo. Vieni, amore, ora ti prendo con me, la mia parola, giù, il corpo, il fratello corpo si apre. Scivoliamo insieme, slitta nel profondo, nel mezzo il corpo, tu, e il tempo vibra in un punto. Chiudo con questa lirica, in cui si fa cenno ad Hermes, il messaggero degli dei, il dio dai piedi alati che volava rapidamente da un luogo all'altro, ma l'amore fa sentire l'altro presente, anche quando non c'è. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Ti vivo, mio amore, lì dove sei ti sento, coscienza viva del tuo corpo, di te che ti muovi e pensi lì dove sei, l'eco della tua presenza vive qui. Le membra raggiunte dal tuo pensiero, tu in me. Vivi tu adesso, amore, qui e lì. Divini ci fa l'amore, io lì, tu qui. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Sì, io sono veramente felice di questi brani, perché sono legatissima a questi pezzi. Prima di tutto perché sono delle improvvisazioni di pianoforte che amo tantissimo. Mi piacciono veramente, le sento, mi riconosco in ogni nota suonata, e poi perché questi brani sono stati eseguiti per la prima volta da Pietro Trivisonno in occasione di una presentazione che è stata fatta al Teatro delle Clarisse sui romanzi di Dieter Schlesak, vale a dire Uomo senza radici e prima ancora Il farmacista di Auschwitz, che sono stati pubblicati da Garzanti con la prefazione di Claudio Magris, e in quell'occasione abbiamo anche presentato alcune liriche da questo nostro dialogo. E la cosa veramente emozionante per me è stata appunto che a suonare fosse Pietro, perché c'è un rapporto d'affetto molto profondo con lui e soprattutto stimo tantissimo veramente il modo in cui suona. E le improvvisazioni sono veramente legate a quello che lui ha sentito, sia in termini di emozione, sia proprio attraverso le immagini che comunque i testi letti hanno suscitato in lui. Quindi non potrebbe esserci veramente musica migliore, e ringrazio di questo.
1: E io devo ringraziare anche per l'occasione che mi è stata data, appunto, cioè per me è stato un onore, devo proprio dirlo, prendere parte a questa cosa. Cioè, intanto non mi è mai capitato prima, possiamo dire, nella mia breve carriera di musicista, se possiamo chiamarla carriera, una cosa così, sia come modalità, diciamo, che come impatto emotivo. Cioè, per me è stato davvero, non so come dire, perché le parole qua sono davvero, sono molto difficili da trovare, delle parole che rendano la sensazione che si ha sul momento e la sensazione che si ha dopo, quando ti risvegli dal sogno, perché queste parole davvero mi hanno comunicato qualcosa che poi è riuscito a materializzarsi nella musica. Ed è una cosa assurda quasi, perché quando sei lì che butti fuori quello che hai dentro e non riesci a controllarti, sei, ma non dire vittima della situazione è brutto, però non riesci a controllarla, tu hai qualcosa che ti deve uscire.
0: È la musica che possiede te,
1: sì,
0: e non tu che possiedi,
1: sì,
0: la musica.
1: È davvero. E poi quando io mi riascolto, perché io, cioè, lo dico spesso, lo dirò sempre, sono molto autocritico, mi riascolto e mi autoinsulto, e invece qua no. Ma è la prima volta che mi capita di dire, di non stare a dire cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Lo trovo tutto così, ogni cosa al suo posto, ma non per con piacere, per dire adesso mi piaccio da solo, mi vanto. Non mi riconosco quasi, cioè sono sicuro che se io, vabbè, quando improvvisi è vero, ogni volta è diverso. Io non riuscirei in ogni caso a riprodurre un'improvvisazione una seconda volta, ma neanche volendo, se me la studiassi a casa sentendomi la registrazione non sarebbe più un'improvvisazione. Ma quando mi sento, sento che quello che ho fatto lì appartiene a quella situazione, a quello che provavo in quel momento, e è proprio un'altra cosa. Cioè io non avrei mai suonato cose così, cose con quelle sfumature, non avrei mai provato quelle sensazioni se non avessi partecipato, se non avessi ascoltato quello che ho ascoltato. È stato davvero, m'ha dato, da quando ho capito ha anche dato, sono riuscito io a dare qualcosa.
0: Tantissimo.
1: È stato bello perché si è creato un ponte, è un ponte saldo già secondo me,
0: sì,
1: e che può soltanto rinforzarsi.
0: È bellissimo veramente. Io ringrazio tantissimo di tutto, di questa possibilità di parlare a tantissima gente e soprattutto di parlare in questo clima, perché non so se questo potrà essere recepito da tutti, ma la sensazione è veramente di amore in questo momento, ecco, tra noi, questo è molto bello.
1: Grazie a lei che è venuta qua.
2: Sì, grazie.
1: Un ospite tosto, come tutti, però.
2: Sì.
1: Tutti i nostri ospiti sono,
0: sì,
1: tosti.
0: Questa è una radio tosta, assolutamente.
2: Grazie.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Sono le 10:10.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
6: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
7: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
6: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
8: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: questa vita. Ciao, siamo Chiara, Sofia e Leonardo del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di ecomafie. Ecomafia è un neologismo coniato per la prima volta da Lega Ambiente, associazione ambientalista. La definizione si riferisce a tutte le attività illegali delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che recano danni all'ambiente. Tra le attività delle ecomafie compaiono il traffico illegale e lo smaltimento illegale dei rifiuti, pericolosi e non, ma anche il traffico di buste e shoppers illegali, l'abusivismo edilizio su larga scala, incendi boschivi e illegalità nel mercato dell'agroalimentare. Questo insieme di crimini ambientali, come spiega la Repubblica, frutta alle ecomafie un indotto milionario.
1: L'aeroporto Fontana Rossa, sotto cielo blu, mi sta aspettando già la rossa, vindo BMW, che stacchiamo sica nostra, dimmi chi cazzo.
2: Parlando del nostro territorio, il 5 maggio del 2017 il deposito di rifiuti EcoX, situato a Pomezia, venne incendiato. Il fuoco divampò per 2 ettari, provocando una nube di fumo visibile per 3 giorni in tutta la provincia di Roma. Il sistema di accatastamento non era conforme all'autorizzazione, infatti erano presenti masse di rifiuti accatastati sia dentro che fuori la struttura. La società era autorizzata a stoccare fino a 3.200 tonnellate nello stabilimento, ma secondo il NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, al 31 marzo scorso risultavano 8.413 tonnellate, con un aumento esponenziale del rischio di propagazioni di incendi. Venne accusato l'unico amministratore della società EcoX, condannato a 3 anni di reclusione, costretto a pagare una multa di 40.000 euro e risarcire il comune di Pomezia con 250.000 euro. All'imputato è stato anche ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
3: Tra i crimini delle ecomafie c'è anche il ciclo del cemento. Si tratta di un fenomeno che devasta i luoghi più belli del paese, manufatti che spesso rimangono allo stato incompiuto di scheletri, villetti e alberghi che privatizzano interi pezzi di spiaggia, che sorgono in mezzo ai letti dei fiumi o in aree a rischio idrogeologico. Il ciclo illegale del cemento non consiste solo nel costruire dove non si può, ma anche in appalti truccati, opere dai costi esorbitanti per alimentare i giri di mazzette, corruzioni e speculazioni immobiliari con le carte truccate. La distinzione tra l'operato delle famiglie mafiose tradizionali e quella dei sodalizi criminali, come leggiamo dal sito legambiente.it, tra grandi imprese e mala politica si è ormai fatta sempre più labile, se non addirittura inesistente, quando gli interessi si saldano e dal malaffare del cemento guadagnano tutti.
2: Un esempio positivo è quello di Borgata Finocchio a Roma. Fin dagli anni Ottanta gli abitanti del quartiere vicino alla Casilina, insieme alle associazioni, sono impegnati per la riqualificazione della zona e considerano l'abbattimento del mostro una delle priorità per il recupero del territorio. Ci sono voluti molti anni per risalire ai proprietari dell'edificio finché si giunse a capo della questione. L'ecomostro e la zona circostante, dopo essere passati per le mani di diverse società, tra cui l'Ital Sanità di Ciarrapico, era divenuto proprietà di Nicoletti, il boss mafioso della banda della Magliana. Nel settembre 2002, dunque, in virtù della legge sulla sottrazione dei beni alla mafia, il comune di Roma entrò in possesso dell'area e a partire dal mese di dicembre avviò la progettazione della riqualificazione.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Sono le 11:02.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Rai 1, 20 marzo 1989. È sera tardi ormai. 17 milioni di spettatori vanno a dormire dopo aver guardato in TV l'ultima puntata della quarta stagione di una serie che da 5 anni tiene incollato il paese intero davanti al piccolo schermo. Da giorni la stampa lasciava intendere come sarebbe andata a finire la già drammatica storia di un commissario che in quei tumulosi anni 80 sfidava la mafia, nelle vesti di un eroe spesso solitario, ma comunque senza macchia e senza paura. Tutto era iniziato l'11 marzo del 1984, sempre su Rai 1, con la messa in onda di Un film in 6 puntate, soggetto di Nicola Badalucco ed elaborato da Lucio Battistrada e Massimo De Rita. La sceneggiatura del premio Oscar Ennio De Concini, regia di Damiano Damiani, il più americano dei cineasti made in Italy. A dare voce e corpo al protagonista dello sceneggiato sarà Michele Placido, per tutti il commissario Corrado Cattani, il modello televisivo dell'eroe antimafia di fine Novecento. La Piovra è il titolo di questo prodotto TV. Fino al 2001 conterà ben 10 edizioni, diventando in quell'ultimo scorcio di secolo lo sceneggiato italiano più famoso al mondo, straordinario esempio di localismo narrativo, capace di sensibilizzare il pubblico italiano al tema mafia, raccontando in prima serata i meccanismi più oscuri e violenti di Cosa Nostra, come i legami con la politica, la finanza e la massoneria, i traffici di droga, armi e rifiuti tossici, la guerra e le guerre di quegli anni, gli attacchi allo Stato e agli uomini delle istituzioni. Siamo in un periodo particolare della storia della mafia e della TV italiana. Quando La Piovra arriva sul piccolo schermo nel 1984, deve ancora essere celebrato il maxi processo a Palermo. E da soli 2 anni è stato introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa, articolo 416 bis. A Palermo è in corso una sanguinosa guerra di mafia e Cosa Nostra uccide politici, giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri. Siamo nella stagione dei cadaveri eccellenti. Nel frattempo è esploso il mondo delle TV private, che trasmettono film di stampo hollywoodiano, serial americani, telenovelas sudamericane e cartoon giapponesi. La concorrenza attraverso il tubo catodico è più agguerrita che mai. Anche la Rai, la TV di Stato, deve realizzare prodotti spettacolari e pieni di ritmo, che sappiano sia educare e informare, ma anche intrattenere. La Piovra, considerata l'antidoto italiano a Dallas, non sfugge però a queste fondamentali regole del servizio pubblico. Anno 2001, va in onda la 10ª e ultima stagione della Piovra, ormai diventata una miniserie per la TV. La regia è affidata per la 6ª volta a Luigi Perelli. Il commissario Cattani è stato crivellato di proiettili quel lunedì di marzo del 1989. Il cattivo per definizione è ancora interpretato da Remo Girone, che dalla 3ª stagione in avanti ha dato vita al personaggio di Tano Caritti, spietato faccendiere e banchiere mafioso. In quell'edizione della Piovra, Tano si lascerà andare ad uno straordinario monologo. Non serve più fare la guerra allo Stato, basta usare le leggi che ci sono e costringere i poteri centrali a farne delle nuove su misura per noi, dirà. È cambiata la storia italiana, è cambiata la storia della mafia. La stagione delle stragi del 92 e 93 l'hanno segnata profondamente, ma soprattutto la mafia, le mafie, sono soggetti protagonisti della globalizzazione e questo elemento di modernizzazione e novità delle organizzazioni criminali, La Piovra, sa coglierlo, ancora una volta.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da di da, dancing. Dancing, da di da da da.

i ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Cronaca nera, ladri imbranati, rapina due donne e perde il telefonino. Per riaverlo chiama i carabinieri, arrestato. Milano, tradito dal suo cellulare e dalla sua sbadataggine, Massimo Russo, 35 anni, lo ha perso dopo aver rapinato due anziane. L'apparecchio è finito in mano a una delle vittime, poi ai carabinieri che lo hanno subito arrestato. Da poco scarcerato, grazie alla legge sull'indulto, Russo ha minacciato due donne con un coltello nella provincia milanese. La prima, un'anziana, Buccianasco, le ha strappato la borsa portandole via 15 euro. La seconda ad Assago, pochi chilometri di distanza. Questa volta gli è andata ancora peggio. La signora, infatti, aveva con sé solamente 5 euro. Ad un certo punto si accorge di non avere più il suo cellulare e ha chiamato il proprio numero. Il telefonino era finito nelle mani della prima vittima, che prontamente lo aveva consegnato ai carabinieri. Con una trappola, al momento della chiamata, Russo si è incastrato. All'appuntamento per la riconsegna si è trovato di fronte alle forze dell'ordine. Ha anche cercato di sottrarsi alla cattura, scagliandosi contro i militari, ma gli è andata male. Non solo il ladro dovrà rispondere anche di ricettazione, si è infatti presentato con un ciclomotore rubato. Già, ricettazione, non furto. Certo, chi crederebbe dopo le performance che il nostro bravo Imbra riuscisse a rubare da solo un ciclomotore? Non si sa mai, l'ha solo ricettato. Dedichiamole una canzone, speriamo che almeno abbia desistito. Non vale proprio la pena, mai, ma ancora più visto i risultati, indulgiamo un po' per il fatto che quello della canzone non è proprio un ladro, solo un ladruncolo, a little thief.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Ecco, la musica è finita.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: L'orientamento scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Ciao a tutti ragazzi, siamo Iari e Tommaso del liceo Caravaggio di Roma e state ascoltando il podcast La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
1: Oggi siamo qui con voi per parlarvi di una delle tante donne vittime di violenza, in particolare della violenza dell'Ndrangheta. Oggi vi parleremo di Lea Garofalo.
2: Ogni cosa c'è il suo tempo, che ha pazienza di uscire. Vado avanti e non ci penso, questo inverno passerà.
0: Grazie per quello che hai fatto per me. Grazie per avermi dato una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
1: Quello che avete appena sentito è il discorso di Denise, la figlia di Lea Garofalo, una donna che per amore della figlia ha dato la sua vita. Quello che ascolterete è una triste storia, l'ennesima storia di una donna tradita da chi professava di amarla, una donna che prova ad allontanarsi dal dolore, dalla violenza e dai soprusi della 'Ndrangheta, e solo per l'amore più puro, quello dei confronti di sua figlia.
0: Lea Garofalo, figlia della 'Ndrangheta, è stata uccisa il 24 novembre 2009 a Milano per mano della sua stessa famiglia, dopo essere stata strangolata e in seguito sciolta nell'acido. La sua colpa è stata quella di essere una gran madre che amava sua figlia Denise, che voleva proteggere a ogni costo dalla famiglia criminale, diventando quindi testimone di giustizia, denunciando i rapporti mafiosi di cui era a conoscenza e del suo ex compagno, boss della 'Ndrangheta, Carlo Cosco.
1: Nel 2002 Lea capisce che l'unica strada da intraprendere è quella della collaborazione con lo Stato. Decide così di rivolgersi al magistrato Salvatore Dulce, ma per 7 lunghi anni, in seguito alle innumerevoli testimonianze, non viene aperto nessun processo. Fin quando Lea Garofalo decide di violare il programma di protezione e provare ad avere una parvenza di vita tranquilla con sua figlia, ma soprattutto a causa delle grandi difficoltà economiche che stava affrontando, decide di chiedere aiuto all'ex compagno criminale per permettere alla figlia una vita economicamente migliore.

0: Questa scelta però portò a ricevere vari attacchi da parte del clan ed avvenne così il 24 novembre 2009. L'uccisione della donna, tratta in inganno per mano dello stesso Carlo Cosco, che l'ammazza e in seguito decide di sciogliere il suo corpo nell'acido.
1: L'ex compagno dichiarerà solo durante il processo di secondo grado di prendersi tutta la responsabilità del caso. Fino a quel momento aveva infatti sempre negato un possibile coinvolgimento nel dramma.
0: Consigliamo per gli interessati o semplicemente per chi ne volesse sapere un po' di più della storia la visione di un film dedicato proprio alla storia di Lea Garofalo, film tra l'altro italiano, che si intitola Lea, la pellicola, diretta dal regista Mario Tullo Giordano. Questo film è del 2015.
1: La visione del film potrebbe essere accompagnata dalla lettura di un libro che descrive tutto il processo e l'accaduto alla perfezione. Il libro è Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, femmina che sfidò la schifosa 'ndrangheta, scritta da Paola De Chiara e pubblicato nel 2018.

0: Lea Garofalo ha fatto da apripista. Dopo la sua morte abbiamo assistito ad un fenomeno nuovo, quasi sconvolgente. Le mogli degli andranghetisti hanno avuto il coraggio di effettuare la richiesta di salvare i loro figli da un sicuro destino da killer o da vittime, e quindi dal loro contesto familiare, chiedendo quindi di mandarli lontano. Il loro coraggio è una rivoluzione copernicana che sta scardinando un sistema dall'interno, ed è stata Lea Garofalo, con il suo esempio, a dare il via a questo percorso.
1: La nostra decisione nel raccontarvi questa storia deriva dal fatto che vogliamo evidenziare quanto questa donna e madre, da sola, senza l'aiuto di nessuno e dello Stato, è stata capace di sconfiggere un intero clan dell'Ndrangheta.

0: E adesso con questo io e Tommaso vi salutiamo e vi ringraziamo per aver ascoltato questo breve e semplice podcast dedicato a Lea Garofalo, una sola donna che però ha contribuito e in qualche modo cambiato la storia della mafia italiana.
1: Un saluto da Tommaso, Ludovica, Giulia, Arianna e Iari del Liceo Artistico Caravaggio di Roma. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
6: Here we go then.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Ci state ascoltando comodamente seduti su una poltrona nel salotto della vostra villa al centro? Beh, allora cambiate stazione, perché qui si parla di blues. Precisamente vi raccontiamo lo spettacolo concerto sulle vie del blues, che si è tenuto nel Teatro Comunale di Ventimiglia il 7 marzo. Questo spettacolo concerto ricostruisce una breve storia del blues attraverso alcune vicende fra i più noti musicisti, utilizzando dei linguaggi fra musica, parole e immagini. I due attori giravano tra il pubblico dicendo alcune delle frasi che rispecchiano un pochino il blues. A me ne ha colpito una particolarmente: i ragazzini non possono cantare il blues, gli adulti cantano il blues. Nel blues età adulta significa essere vecchi abbastanza per finire sulla sedia elettrica se sparato a qualcuno a Memphis.
2: A me ha colpito particolarmente la scenografia. Comunque era una scenografia povera da vedere: i due attori da una parte, i musicisti dall'altra, e in mezzo un pannello con 9 foto, da Blind Lemon Jefferson a Robert Johnson a finire con B.B. King.
1: La particolarità era appunto che ogni volta che veniva raccontata la storia di uno dei cantanti con una delle loro canzoni più famose, veniva illuminata la sua foto.
2: Beh, diciamo che hanno unito immagine, musica, teatro, per raccontare come è nato il blues. Ha anche una tematica forte come il razzismo.
1: Adesso passiamo la parola ai nostri colleghi che sono andati a vederli appunto in teatro e sono riusciti a intervistarli.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans, siamo al Teatro di Ventimiglia in compagnia di Lorenzo Costa, Federica Ruggero e il Teatro Garage. Da cosa è nata l'idea di unirvi oltre la passione per il blues?
4: Ci interessa raccontare delle storie. Credo che al teatro si possano veramente raccontare storie intriganti, interessanti, emozionanti, e questa è una storia intrigante. Due personaggi, io e Federica, raccontano delle storie, diventano, man mano che raccontano queste storie, in genere diventano dei personaggi, ma qua restiamo soltanto due narratori che raccontano storie di grandi personaggi che hanno fatto grande il mondo del blues.
3: E come li avete scelti questi personaggi?
4: Abbiamo fatto una ricerca, ma poi tanto lavoro va fatto al computer, quindi alla scrivania. Poi io non sono un grande conoscitore di blues, mi sono anche informato, ho letto, ho studiato, ho chiesto ai musicisti cosa ne pensavano, cosa sarebbe stato meglio fare, se trattare un autore piuttosto che l'altro. Ma quello che ho voluto poi cercare è la storia più intrigante possibile, quella che potesse colpire per dare veramente un segno alla messa in scena.
5: Come mai avete scelto una tematica così forte come il razzismo?
6: Comunque parlare di un tema importante come quello del blues, musicalmente parlando, è anche abbastanza ovvio inserirlo nel contesto storico in cui questa musica nasce, cresce e diventa così importante. Questa musica parla di un popolo, il popolo nero, ma in realtà, come poi ci possono raccontare ancora meglio i nostri musicisti, che voglio dire lo interpretano veramente, erano dei neri emarginati, no? Comunque sia dalla stessa società bianca che a loro volta dalle chiese battiste, per cui erano due volte gli emarginati, e questa musica nasce proprio da questo contesto, no? Comunque di solitudine, di rabbia, di una vita comunque vissuta in modo intenso, vissuta in modo anche violento, no? Nel senso più ampio del termine.
5: E voi in generale come vi siete avvicinati al blues?
7: Ok, io personalmente sono 40 anni che ho questa passione, ho 40 anni, per cui da praticamente da quando sono nato. Devo dire che sono cresciuto in mezzo a questi zii del blues che mi hanno insegnato tante cose, soprattutto diciamo la sezione ritmica, che mi hanno proprio allevato a livello musicale. E la passione, una volta una persona mi ha detto: quando ti piace il blues è già dentro di te, non lo sai, ma è già dentro di te, per cui questa è la mia modesta, diciamo, opinione, magari sentiamo gli altri.
8: Diciamo che il blues è un po' la base di tutte le musiche moderne, il rock and roll, il rock, anche quello che si fanno adesso, il rap o altro, il jazz, tante musiche. Il blues è proprio la base, è l'alfabeto della musica, e da queste appunto sono nate tante cose. E il blues è molto semplice come struttura, era nato agli inizi nei campi di cotone, era un modo per parlare tra una persona e l'altra, perché a quei tempi non, assolutamente non potevano parlare, perché venivano sfruttati al massimo e non potevano esprimersi, fermarsi, parlare, di per cui c'erano queste forme di canti che comunicavano tra una persona e l'altra quello che avveniva. Piano piano queste forme cantate molto semplici sono evolute nel blues. Il blues ha una sezione musicale molto semplice, basata su 3 note, su 12 battute, ed è, diciamo, quello che adesso è l'inglese per le lingue, cioè che tutti lo parlano e tutti riescono a capirlo. Il blues è la base su cui tutti i musicisti moderni sono partiti, ed è molto bello anche perché chi suona il blues può essere un americano, un inglese, un russo, un francese, un italiano, senza aver bisogno di capirsi nella lingua. Conoscendo le basi del blues può confrontarsi e unirsi con altri musicisti che magari non ha mai visto in vita sua. E questo è il bello del blues, che unisce tutte le persone, tutti i modi di pensare, tutti i colori, tutto.
3: Cosa volete trasmettere al pubblico?
8: Noi speriamo, attraverso la musica che facciamo, le dinamiche, come interpretiamo la musica, di esprimere i nostri sentimenti, che possono essere gioiosi, possono essere tristi o altro, cioè le variazioni sono infinite. Se uno poi piano piano riesce a interpretare la musica che sente, a viverla, riesce a capire quello che si trasmette. Ecco, mi sembra una cosa molto istintiva da parte sia nostra che del pubblico poi che ascolta.
4: Sì, no, lo dicevo all'inizio, vogliamo raccontare delle storie intriganti, e non sono storie intriganti quelle che abbiamo raccontato di questi grandi uomini che non hanno saputo reggere il successo. E anche parlando di razzismo, voglio dire, abbiamo voluto anche attualizzarlo, e oggi si parla ancora di razzismo, si è razzisti nei campi di calcio quando si fa bu al nero ancora oggi, si è razzisti in una scuola quando il ragazzo in difficoltà viene messo da parte, quindi vuole essere, come dire, universalizzato, vuole il concetto di razzismo. Questo volevamo parlare veramente, sì, dei grandi uomini del blues, sì, del blues, ma anche di questo fenomeno che purtroppo è radicato nella nostra società.
3: Un consiglio che volete dare ai giovani?
9: No, il mio consiglio è questo qua, specialmente a quelli che suonano, che fanno musica: andate per strada col chitarrino e suonate per strada, tutto lì, basta.
5: Sicuramente, parole da uomo saggio, ne prenderemo atto. Chi manca a salutare? Il batterista, non l'ho ancora sentito.
10: Un grosso saluto alla radio, non mi ricordo il nome.
11: Radio Jeans.
10: Niente, con l'auspicio di rivederci altre volte, possibilmente, niente. Cioè, siamo stati contenti della serata, spero anche il pubblico, mi sembra di sì. E, no, del tacchino non racconto la prossima puntata, e niente, vi salutiamo tutti e arrivederci, a presto.
5: Grazie mille, Teatro Garage, Lorenzo Costa e Federica Ruggero.
12: Davvero bravi, simpatici,
13: gentilissimi.
12: Io vorrei salutare gli amici di Radio Jeans con una frase che a me ha colpito davvero tanto: non puoi cantare il blues se sei vestito in giacca e cravatta, a meno che non sei un barbone e ci dormi dentro.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora.

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento, incatenato nella tua atmosfera.

Zolly Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi mediorientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi dalla Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport europeo di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti. Bam bam bam bam bam bam bam.

0: Sono le 16:05 minuti.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina, e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge all'accordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi 2 medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Cosa stai ascoltando?
3: Radio Jeans, Radio Jeans, muovi, hell, leggi!

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il marese Tan Bungediu, il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto. Stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Cedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Jediu ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Jediu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

Rummy Flash. Prendo il mio coraggio e punto l'arma. Pianto i miei occhi nella belva. Il mio passo è fermo, ma la luna chiede

0: piccola orchestra Avian Travel Tigris.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17:03.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio con Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il paradiso non è il luogo dove si va dopo la morte, ma la capacità di vivere amando e sorridendo. Don Pino Puglisi. Ciao a tutti, io sono Edoardo Buti, studente del liceo scientifico Pacinotti Archimede di Roma. State ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La frase che avete ascoltato in apertura era quella detta dal personaggio del quale vi parlerò oggi. Quando si parla di lotta alla mafia, spesso si pensa istintivamente solo a magistrati, avvocati o forze dell'ordine. Ma c'è chi ogni giorno ha lottato con tutta la sua forza e per i suoi ideali per dire no alla violenza e all'odio. Sto parlando di Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, come tutti sappiamo, era un prete. Nacque il 15 settembre del 1937 a Brancaccio, quartiere popolare di Palermo, e a 16 anni iniziò il suo percorso religioso. Nella vita quotidiana, oltre a svolgere l'attività di prete, si dedicò all'educazione di giovani ragazzi con difficoltà familiari e di ragazzi che erano rimasti intrappolati direttamente o indirettamente nella rete oscura della mafia. In pratica cercava di far ragionare i ragazzi, offrendo loro aiuto, supporto e ascolto. Negli anni in cui fu prete a Brancaccio, furono molti giovani che persero la vita a causa della mafia. Durante questi anni di servizio, pur di lasciare qualcosa a questi ragazzi, accettò il fatto di essere perseguitato dalla mafia. Utilizzò sempre un modo di comunicare e trasmettere i valori nei quali credeva. In particolare, i suoi discorsi erano centrati sull'amore. Lui, che nelle mani aveva Dio, doveva essere in grado di amare chiunque e di aiutare chiunque. Don Pino Puglisi muore il giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993, all'età di 57 anni. Viene ucciso da un agente della mafia, senza alcuna pietà e senza il coraggio di farsi vedere in volto. Don Pino, però, era un uomo forte, capace di amare sempre e capace di far scuotere l'animo del suo assassino con un semplice gesto, un sorriso. Questo gesto resterà nella mente dell'assassino e lo porterà poi al pentimento. Il killer diventerà negli anni successivi collaboratore di giustizia. Dopo la morte di Padre Pino, sulla sua figura vennero girati diversi film, tra i quali uno dei più conosciuti, Alla luce del sole. Il film, uscito in Italia il 21 gennaio 2005 e diretto dal regista Roberto Faenza, vede Luca Zingaretti interpretare Don Pino. Il film ha vinto anche un premio ai David di Donatello. Inoltre, su di lui e sulla sua storia si sono ispirati altri film, libri e serie TV. Don Pino Puglisi, poi, diventò la prima vittima della mafia ad essere proclamata martire dalla Chiesa Cattolica. E il 25 maggio 2013, Don Pino Puglisi, anche chiamato 3P, viene beatificato da Papa Benedetto XVI. Su di lui anche Papa Francesco poi terrà un discorso il 15 settembre 2018, a cui centinaia di migliaia di persone hanno assistito. 3P è stato per me fonte di riflessioni. Mi sono domandato più volte come facesse a sorridere sempre, come facesse a sopportare minacce, a essere tranquillo perfino prima di morire. Forse Don Pino aveva la consapevolezza di aver trasmesso un piccolo seme di bontà e di speranza e di aver causato una piccola grande rivoluzione a Brancaccio. Alessandro D'Avenia, nel suo libro su Don Pino, ciò che inferno non è, dice che l'uomo sul punto di morte ha dei rimpianti: quello di aver lavorato troppo, di aver pensato troppo ai soldi, di non essere stato più tempo con i cari, ma soprattutto di non aver fatto nulla di buono nella propria vita. Ecco, secondo me Padre Pino questi rimpianti non li aveva. Era invece quasi felice perché sapeva di aver passato tutta la vita ad aiutare e ad amare incondizionatamente, perché a volte basta un sorriso, come una scintilla, a far scoppiare l'incendio. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast sulla figura di Don Pino Puglisi e sulla sua storia. Un saluto da Edoardo Buti del Liceo Pacinotti Archimede di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevedrebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. E la Russia oggi denuncia la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Bruxelles intanto risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Silva si è candidato anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, annunciando inoltre dal palco del meeting di Rimini il varo a fine ottobre di un decreto imprese con gli obiettivi della semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Sarebbe stato appestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano il 22 agosto. È il primo esito dell'autopsia svolta oggi. Ora bisogna attendere circa un mese per i risultati degli esami istologici. Tra le piste seguite dai carabinieri quella del caporalato. Infine una notizia di tennis. Derby azzurro al Winston-Salem, torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i 16esimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Buongiorno, sono Aurel della Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Abbiamo qui ai nostri microfoni Gian Claudia, proprietaria del 50% delle imprese dei serpenti. Un gruppo formatosi all'inizio del 2009 con il loro primo album, in cui da un gruppo rock decisero di lasciare le chitarre e di intraprendere una nuova carriera suonando il basso, ovvero la parte maschile, e la voce, la parte femminile. Qui con noi abbiamo appunto la voce, Gian Claudia.
3: Femminile, eccomi qui. Ciao a tutti.
2: Una prima domanda potrebbe essere: chi porta i pantaloni fra i due?
3: Ma li portiamo un po' tutti e due, e portiamo anche la gonna tutti e due. Siamo molto, cerchiamo di tirar fuori io il mio lato maschile e Luca il suo lato femminile, perché hai proprio colto in pieno l'essenza del mondo serpenti, che cerchiamo di tirar fuori quello che è il bello delle persone, quindi a prescindere dalla tipologia sessuale. Stiamo cercando di uniformare i due universi e di mescolarli insieme.
2: Forse la parte più decisiva della vostra carriera è stato questo passaggio molto netto e decisivo, ovvero abbandonare la chitarra e il sound rock e passare a qualcos'altro come l'elettrico, il pop. Cos'è che vi ha spinto a fare questo?
3: Dunque, noi, io e Luca ci conosciamo praticamente da quando andavamo a scuola. I nostri primi concerti con gli Ultraviolet eravamo praticamente tutti minorenni, a parte il batterista, quindi siamo cresciuti veramente tanto insieme. Mentre l'esperienza Ultraviolet era ancora attiva, Luca ha cominciato ad appassionarsi come musicista, prima come ascoltatore, poi come musicista, a delle sonorità un po' più elettroniche, quelle che possiamo ritrovare nei Soulwalks o nei Chemical Brothers, per esempio. E di lì poi è nata la passione di voler fare quel tipo di musica, e quindi è nato il progetto Serpenti proprio da un'idea di Luca, che inizialmente voleva una voce maschile per il suo progetto, un po' tipo Nine Inch Nails, Trent Reznor. Dopo diversi provini che ha fatto a voci maschili, mi sono proposta io, e sicuramente il fatto di essere cresciuti insieme, di aver già avuto un'esperienza musicale insieme, ci ha permesso di avere quella sintonia, quell'alchimia che si raggiunge solamente dopo l'intimità che c'è tra persone che suonano, e di qui sono nati i Serpenti. Anche se poi l'animo rimane sempre piuttosto rock, perché pop rock, questo lo si vede soprattutto dai nostri live, e lo si vede anche nella struttura della canzone, perché non possiamo definirci una band, cioè un progetto dance, in quanto la parte vocale, la melodia di voce rispecchia molto quello che è il pop e il rock, quindi hai un ritornello, hai una strofa, proprio la struttura tipica di quel tipo di canzone. Perdo il senso
2: del tempo. Voi dal primo album, nel 2009, Sottoterra, avete fatto dei passi da gigante, ma qual è la vostra idea essenziale di musica?
3: Dunque, il nostro obiettivo principale è quello di fare i musicisti nella vita, quindi quello di diventare, cioè di farlo come mestiere, come lavoro. Sicuramente questa passione, che poi è, penso che debba essere il sogno di tutti, quello di poter fare nella vita, quindi di rendere un lavoro, cioè qualcosa che ti remunera economicamente, la propria passione, perché poi non ti sembra veramente mai di lavorare. Quindi la nostra idea di musica è quella di trasmettere sempre quello che siamo noi. Se ci sono delle variazioni, cioè perché anche rispetto al primo album, rispetto a Sottoterra, siamo un po' cambiati, ma perché ci è venuto molto naturale, e diciamo che ogni volta cerchiamo di dare una fotografia di noi stessi e cerchiamo di trasmettere il nostro stato d'animo attraverso le nostre canzoni.
2: Quando saranno i prossimi appuntamenti con i Serpenti?
3: Dunque, per tutto quanto io invito sempre gli ascoltatori a seguirci sul nostro sito che è www.serpentimusic.com, che è sempre collegato ai nostri social network, quindi Facebook, Twitter, MySpace per i più nostalgici. E, sicuramente adesso abbiamo delle date un po' in tutta Italia, adesso il 22 di maggio uscirà il nostro disco. Le prossime date sono, abbiamo una presentazione del disco a Bari il 23 di maggio, il 24 maggio saremo a Milano, saremo in provincia di Brescia, quindi siccome ce ne sono un po' diverse e un po' in tutto lo stivale, io invito a seguirci sui nostri social network che sono sicuramente più aggiornati di me.
2: Beh, qui i nostri ascoltatori potrebbero chiedere un saluto.
3: Un saluto a tutti i ragazzi, agli ascoltatori di Radio Pacinotti e grazie per l'intervista e per l'attenzione.
2: Grazie a te, grazie a te. Aurelisa, Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui collegati con Luca dei Serpenti.
2: Oh, ciao Aurel, saluti.
1: Una domanda che potrebbe essere abbastanza curiosa è: come mai avete deciso proprio di tenere il basso?
2: Ma allora, io nasco come bassista, perché sin dal 97, quando ho iniziato a suonare nell'Ultraviolet, sono sempre stato bassista, quindi diciamo il mio strumento di nascita dal punto di vista musicale. E il progetto Serpenti è nato proprio con l'idea di fare tutto col basso. Quindi, per esempio, nel primo disco tutte quelle che sembrano chitarre in realtà sono suoni tirati fuori dal basso con distorsori, effetti vari. Quindi diciamo che lo strumento portante del progetto è proprio il basso, è per questo che c'è stata questa scelta. Invece adesso abbiamo virato un po' su un suono più elettronico, però la presenza del basso è sempre diciamo fondamentale, proprio anche per la creazione dei pezzi.
1: Il gruppo si basa su una fusione fra l'elettronico e il basso elettrico.
2: Esattamente. Diciamo che la componente rock è data dal basso sia pulito che distorto, che suonato con le dita, col plettro, insomma c'è tutto un lavoro di sperimentazione e divertimento sull'utilizzo del basso elettrico.
1: Quale tecnica preferisci usare per suonarlo?
2: Ultimamente preferisco di più il plettro, perché appunto suonandolo col distorsore e suonando delle parti, per esempio dei riff che devono diciamo un po' uscire fuori ed essere più presenti all'interno della canzone, sicuramente il plettro dà un suono più definito, più preciso.
1: Quindi si può dire che una delle rare volte in cui il basso esce fuori dalla canzone, ovvero non si basa più sulla parte ritmica, ma c'entra proprio nella melodia, nell'essenza.
2: Non è solo accompagnamento, ma è anche diciamo parte principale e ricordabile soprattutto della canzone, perché molte volte i giri di basso, a parte esempi, non so, tipo Under Pressure dei Queen o altri pezzi così, il basso solitamente serve solo a fare diciamo accompagnamento.
1: Una domanda potrebbe essere anche: quando voi vi siete messi con la Universal, com'è successo il passaggio dal gruppo Gods da te creato?
2: Ma ti dirò che la Universal, quando diciamo ci ha firmati all'interno del suo roster di artisti, non aveva ancora sentito i pezzi nuovi, perché non erano ancora stati fatti. Quindi diciamo che il processo di scrittura del secondo disco è avvenuto anche insieme a chi ci segue in Universal, quindi diciamo è stato utile il loro consiglio, la loro direzione, è stato un lavoro diverso proprio perché sono intervenute anche delle persone dall'esterno che hanno arricchito appunto il nostro nuovo tipo di suono.
1: Come mai avete scelto proprio il nome Serpenti, al di là del tuo cognome?
2: Principalmente deriva dal mio cognome, però ci piaceva anche diciamo un po' il fatto che rimanda ai gruppi degli anni 70 italiani, sai, tipo c'erano, non lo so, i Corvi, i Bisonti, e adesso ci sono anche i Serpenti.
1: Voi siete pugliesi, e quant'è di pugliese nella vostra musica?
2: Tieni presente che noi abbiamo iniziato a suonare in Puglia, siamo cresciuti in Puglia anche musicalmente, tuttora condividiamo progetti con altri musicisti pugliesi, quindi un po' tutto deriva da lì proprio a livello diciamo di nascita, e, insomma tutto qui, poi ovviamente la presenza del mare rende anche tutto più fresco e leggero. Mi fai male.

0: Grazie di tutto. Vorresti fare un saluto per i nostri ascoltatori?
1: Certo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pacinotti e Jeans Network.
0: Grazie mille. Aurelisa, Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Ai nostri microfoni oggi abbiamo Gian Claudia del gruppo I Serpenti. Iniziamo a chiederle quanto del tuo rapporto con il bassista del gruppo, che ricordiamo i nostri ascoltatori, e anche il suo fidanzato, finisce nel sound delle vostre canzoni?
1: Il nostro sì, infatti, dici bene, è un sodalizio totale, ce ne abbiamo praticamente, ma più che un matrimonio, abbiamo diviso tutto, perché comunque dividere una band come lo facciamo noi è sicuramente un'esperienza totale, quindi sicuramente c'è molto di noi perché, nel nostro progetto, perché penso che le canzoni, il mondo richiamato e tutto quanto, quando una persona è molto naturale, è anche molto autobiografico, quindi sicuramente c'è molto di noi all'interno delle nostre canzoni.
2: Quello che fa per te, tu sai cos'è, non ti rimane che provare.
0: Il singolo Senza Dubbio è stato girato a New York. Dopo una premiazione, ci puoi raccontare qualcosa di quell'esperienza?
1: Ah, quell'esperienza è stata molto bella perché noi abbiamo partecipato a questo contest, Hit Week, che era organizzato insieme al Ministero per le Gioventù e a Puglia Sounds, l'abbiamo vinto e abbiamo vinto come premio appunto questo viaggio a New York e il fatto di condividere il palco insieme a due grandissime storiche band come Subsonica e Casino Royale. È stata un'esperienza molto bella, non era la prima volta che siamo andati negli States a suonare, abbiamo avuto la fortuna di andarci già l'anno prima. Ed è stato bello rivedere anche le persone che sono venute l'anno precedente a vederci. C'erano molti italiani, ma anche c'erano persone locali, persone americane, insomma, che hanno molto apprezzato sia il sound che addirittura la scelta della lingua italiana, che loro vedono come esotica. A loro piace molto l'italiano. E abbiamo approfittato al 100% di questa esperienza. Infatti, appunto, il giorno dopo eravamo lì a Times Square a girare il video. Siamo rimasti pochissimo tempo, tipo 4-5 giorni, però abbiamo veramente rimandato il fatto di dormire, di essere stanchi. Abbiamo sfruttato al massimo di essere in quella bellissima città che forse è una delle più belle del mondo.
0: Voi siete un gruppo elettropop anni 80. Se qualcuno dei ragazzi che ci ascoltano vorrebbe provare a comporre una canzone di questo genere, potete consigliargli qualcosa? Come
1: Qualcosa come ascolto, qualcosa come strumentazione.
0: strumentazione, grazie.
1: Dunque, come strumentazione sicuramente serve un computer perché cioè, al momento la tecnologia ha fatto sicuramente passi da gigante ed è proprio una tendenza degli ultimi tempi quella proprio di realizzare dei dischi veri e propri direttamente dalla propria cameretta. Quindi sicuramente ti serve un computer, serve un programma per registrare. Noi utilizziamo il Cubase. Per quel che riguarda invece l'utilizzo di virtual instrument, che sarebbero praticamente quelli che si chiamano i sintetizzatori o strumentazioni, insomma, elettroniche, si può usare tranquillamente l'Ableton Live. E che più? Poi serve un microfono e un po' di fantasia. Esprimete voi stessi al 100%.
0: Ok, grazie Gian Claudia. Se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori. Grazie
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pacinotti. Grazie Francesco.
0: a te, spero di risentirti presto. Ciao.
1: A prestissimo, ciao.
0: Francesco per Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans! A Tribe Called Quest.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari, nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano state applicate il ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
2: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar, e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi a rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari. Al posto di Antropova, la schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
4: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere. Abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista. E niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la

0: in bellezza, quindi speriamo bene.
1: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardri. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Manarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Le 20 in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buon pomeriggio nostri ascoltatori, io sono Francesco Nappi del Liceo Caravaggio di Roma e questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nel podcast di oggi vi parlerò della storia della famiglia Spada a Roma. Alcuni li chiamano clan, altri famiglia, ma chi sono veramente gli Spada? Gli Spada sono una numerosa famiglia di origine sinti, arrivata a Roma dall'Abruzzo negli anni 50. Il capo della famiglia è considerato Carmine Spada, detto Romoletto. I membri della famiglia sono presenti a Ostia da decenni e operano nell'area di Piazza Gasparri a Nuova Ostia. Uno degli esponenti del clan è Carmine Spada, condannato all'ergastolo per i 2 omicidi avvenuti nel 2011. Secondo i vari magistrati e pubblici ministeri che negli anni hanno indagato su di loro, i capi della famiglia sono anche i leader di un'organizzazione criminale che storce il pizzo ai commercianti della zona di Ostia, intimidisce gruppi di criminali rivali del litorale romano e gestisce l'assegnazione delle case popolari. Gli Spada sono legatissimi ai Casa Monica, incroci in società, attività commerciali, passioni comuni, crimini insieme. Come riportato in un interessante articolo del quotidiano Domani, gli Spada rappresentano il welfare della malavita, svuota di senso il ruolo delle istituzioni, spesso assenti, e rimarca il territorio della propria valenza, il proprio ruolo. Le attività criminali di cui sono accusati i membri della famiglia Spada vanno dalle estorsioni alle violenze, passando per le intimidazioni. Uno dei loro affari principali, secondo i magistrati, rimane la gestione delle case popolari, come accennato in precedenza. Gli atti dei magistrati parlano spesso di scontri con le altre famiglie criminali per il controllo di queste case, che spesso servono come residenza proprio ai componenti del clan. Gli Spada controllano anche diverse palestre a Ostia Nuova. L'area stretta tra Piazza delle Repubbliche Marinare e l'Idroscalo è un quartiere costituito in buona parte da case popolari, dove le strade sono piene di buche, l'illuminazione stradale spesso manca e la raccolta dei rifiuti funziona male, come gli altri servizi pubblici. Eppure Ostia fa parte di Roma, è il mare della capitale. Tanti abitanti negli anni hanno avuto paura di dire di no e opporsi a questo sistema in larga parte consolidato. Un celebre film riguardante la famiglia degli Spada è A mano disarmata, che narra la storia della giornalista Federica Angeli che combatte contro i clan mafiosi presenti a Ostia. Il film, con la regia di Claudio Bonivento, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e parla del coraggio avuto dalla giornalista della Repubblica durante un lavoro d'inchiesta sul litorale romano di Ostia. La giornalista Federica Angeli si trova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l'articolo. Pochi giorni dopo l'accaduto, Federica sarà inoltre testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambierà per sempre. Il film è una storia vera, è il film della giornalista Federica Angeli, che vive dal 17 luglio del 2013 sotto scorta. Il 27 agosto 2020 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Fiorano Modenese per il coraggioso contributo fornito contro la criminalità organizzata e l'importante dedizione profusa a favore della legalità. L'approfondimento sulla famiglia degli Spada ci ha interessati molto, dato che le vicende narrate in precedenza ci toccano particolarmente, vivendo vicino ad Ostia. Noi vorremmo Ostia libera dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Ostia potrebbe sconfiggere la mafia se tutti gli abitanti avessero il coraggio e la determinazione che ha avuto la giornalista Federica Angeli, che, nonostante le minacce e i pericoli che ha affrontato, combatte per la giustizia e la legalità. Siamo arrivati alla fine della nostra argomentazione. Speriamo che questo podcast vi abbia intrattenuto. Un saluto da Francesco, Chiara, Samuele e Simone del Liceo Caravaggio di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tuo.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 inches.
1: Fast Bites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.
1: Fast Bites. Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è top.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.